cercate, lontano andò, lontano andò. Se non posso, se non posso, se non posso.